tresni. Ide mati sembrar la terre e recoglir to cel seus fruit, che la cicheta es la flor.